Direttor, presidente, campinier, grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor. Grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor. Si venga a scrivere.

galante, quel barbino donne suo color, quel barbino donne suo color. Non ti oprai quei pennacchini, quel cappello.

not a bride, we penna tea, not a bride, well cappella, not a bride, well a chioma, not a bride, quell'aria brillante. Non andrai farfallone amoroso.